0: 什么？来，不，这几天怎么天天刮大风啊？哎，王一龙，嗯，你到，我怎么看你一瘸一拐的？啊，
1: 团长，我正改造我这绣花枕头呢，没事儿，过两天就好了。
0: 团长，
2: 说，
0: 还是上次我提的那个问题。
2: 啊，新疆是多风地区。 住帐篷不安全，挖地窝子东南下凉，对不对？
0: 嗯，是啊。
2: 就你矫情，战士行军打仗能有帐篷住着不错。昨天上级还批评我开荒进度慢呢。我杨自胜革命这么多年，很少挨批评的。现在最重要的任务是搞好生产，哪有什么功夫挖地窝子？
0: 可是，新疆的风季长达几个月。
2: 住帐篷确实不安全，这风都刮了几天了，如果风力再加大，帐篷就可能被刮倒了。别说了，等我们把荒地都开垦出来，再考虑这个问题。哎，风大了！
3: 没事，风大了，帐篷危险了！
2: 哎呀，快点！
4: 快！那都是种子！哎呀，快跑！快！保护种子！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 我没有重视，我要做检讨。